0: essere caduti dal cielo. Oro Lucifero, figlio dell'aurora, come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità della fossa.
1: Where, nor of good nor ill, what aim hath act? Without its climax, death, what savior hath? Life, an impeccable machine, exact. He paces an inane and pointless path, to glut brute appetites, his sole content. How tedious were he fit to comprehend himself? More, this our noble element, the fire in nature, love in spirit, unkenned. No axle and no end. His body a bloody ruby radiant, with noble passion, sun-souled Lucifer, swept through the dawn colossal, swift as light, on Eden's imbecile perimeter. He blessed non-entity with every curse, and spiced with sorrow the dull soul of sense, breathed life into the sterile universe, with love and knowledge, drove out innocence. The key of joy is disobedience.